Louis-Botop. Weekend Traffic. Oreo yakwe kame shikana makelio kumira na taoni. Aura di karulita ku kumira taoni umetuma nore ko dite mo nore ko goika iriase. Anyidia menyidio si oke. Weyo hemu shipi. Ruibone burugoto.